0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, non è che mentirà, non è che sono amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche sono proprio in sottorrendosi.

prima di dare il baggio bisogna visorare i camini. Fora da qui subito, compadrito, su. Paracca, muchacho, gritemo, ma fuerte, uy Dios, che amarrete, ni

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, madre Nicola, di che mentirà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.